ai popo walia lio lo pororam alihu tuhata ode tampila tuju. Pohile lio u dilama apala saya tohabari u dilamo patato. Mialo me walutalo tau u dilama omongohi katalangani. Tola tula de u moto duo boti umali duduta opamalenda to pusat wau to daera to umai mopo woluo pororam. Mongo dula o mongo tato. Habali botia, ju, tanu maila pato. Udila mo patato, maapu ode mongo tato. Utilala to bahasa, bolo pohileala potunu o potuhata. Wau utilala to lo iya, ente bolo potunu o lamai amiatia. Watia te has di Daniel, bolo me iodu ola po o data. Inde bo di topo watia main dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bola.
1: Bo odelo lua di pilandangan.
2: Seperti cacing ditarik, artinya kurus kering.